0: Un papà in piego palà, le pesce le mucche sa mamma. Amma e amaga do la trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà in piego palà, le pesce le mucche sa mamma. Amma e amaga do la trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà in piego palà,
1: sa mamma in piego palà.